eu vedel. Fan un gris de ploi. Ai su fras, su sterc, su amur, su zedag a boi. Mana is nos,